0: Radio.
1: Hetti Sommerrocket Radio. Set them harder. Sommerradio.
0: PD Radio.